0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Arroba FM 101.1.
2: Música, flow y conexión total.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Arroba FM
2: 101.1.
3: La radio que conecta.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: @FM es
2: la neta,
1: la radio que conecta.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Arroba FM
2: 101.1.
1: La radio que conecta.